0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Nosotros ponemos la música. Tú, el movimiento.
2: En todas partes.
1: Ponte Exa FM 104.1.